0: questa donna indemoniata.
1: Or che farmi converrà?
0: Si contorce che sarà. E così per raccontarvi, giunse a Londra e non trova lì la sposa. La bricona, avvien fatta la frittata. E di casa era scappata con un altro serraforio.

0: cada parola ognor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propingue ville.
0: Cantoria!

0: Benevento, dimmi seguio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: In nostra fosse Castellor, me ne tu per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: misura più che a me,
1: misura
0: più che a me,
1: misura
0: no, no, non può,
1: misura
0: un Dio,
1: misura
0: più che a me,
1: misura
0: più che a me,
1: misura
0: no, no, non può,
1: misura
0: un Dio.

0: figurava una zingara. Sorpresa dai nostri sporatori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Vista laggiù,
0: no, della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Il lancio ferra!